0: Subirá.
1: Katonda wange, nsuubira mu kisa kyo ne nkuyinza bwo ng'onimpa ennema y'omu nsi. Ate bwe